0: Bravo! Bravo! Bravo! Io sbaglio!
1: Guarda lei!
0: Ehi, Itta! Io sono la vicepresidente!